0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sa male a me deste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto,
0: guardate, egli ha due braccia

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliore. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.